0: traffic across the country is flowing smoothly. Have a safe and a pleasant journey. Promet po državi poteka tekoče, srečno in varno pot.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: senza. O dai, se potevi o ne ba.
1: Radio SI, il Val Vesto 2, nočni program.

americanze. E mi so per il televisore vasi, mi pa cure in piscianze. Herman in blu, Zorusa. So